invece, eccola qua, come mi è venuta, a chi osa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Money.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: eccomi qua. Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe.

Ciao, Song Radio di Chris Lessard. Fra qualche minuto è mezzanotte, continuate ad ascoltare la musica su questa bellissima radio, sull'Out FM di Chris Lessard. Una buona serata a tutti. Ciao, Song Radio di Chris Lessard. Ciao!

Ancora Show Song Radio di Chris Lessard sulla 8 FM. Ragazzi, non dimenticate il nostro motto, il nostro slogan: la nostra musica, la vostra musica. Mi raccomando, ragazzi, e ricordatevi che noi siamo internazionali perché la musica è di tutto il mondo. Ciao!

Ancora Chris Le Sarde di Show Song Radio sulla 8FM. Ragazzi, ricordatevi che la lingua italiana, francese e tedesco, e anche per gli amici russi ci siamo. Ok, quindi contattateci, quello che volete, noi vediamo. Ciao.